certe nostre sere hanno un colore che non sapresti dire. Sospese fra l'azzurro e l'amaranto e vibrano di un ritmo lento, lento, lento, lento, lento, lento. Ma noi che le stiamo ad aspettare, noi le sappiamo prigioniere.

certe nostre sere e sanno di partenza, di tramonto e di sorvolare lento.